0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: about you.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I was thinking.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Cauto ottimismo sui negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo la nuova tornata di colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha parlato di basi solide per arrivare entro 60 giorni ad un accordo definitivo tra Washington e Teheran. Tra i risultati emersi, la creazione di una linea di comunicazione per garantire il transito delle navi nello stretto di Hormuz e l'apertura iraniana al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Restano però divergenze sul nucleare e sul dossier libanese. Intanto gli Stati Uniti hanno autorizzato per 60 giorni la produzione e la vendita di petrolio iraniano, mentre proseguono i contatti diplomatici con i paesi del Golfo. Gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni non significano che le relazioni tra Italia e USA si sono rotte, lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani a Quarta Repubblica su Rete 4. Europa e Stati Uniti sono due facce della stessa medaglia, ha aggiunto. È vero che noi abbiamo bisogno di loro, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno di noi. Dallo studio Vale, però, Trump ha rincarato la dose a proposito della guerra con l'Iran. L'Italia è stata molto cattiva e anche altri paesi, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti. La Germania è stata molto cattiva. Abbiamo speso tutti questi soldi per la NATO e loro non erano lì per noi, ha aggiunto. Ora la cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida di una mini moto da cross quando si è scontrato frontalmente con una Jeep lungo la strada che collega Moschiano a Lauro. Inutili soccorsi, il bambino è morto sul colpo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il sindaco di Moschiano ha annunciato il lutto cittadino nei giorni dei funerali. In chiusura il calcio, Lionel Messi entra ancora una volta nella storia. Con la doppietta realizzata contro l'Austria diventa il miglior marcatore di sempre ai mondiali con 18 reti, superando Miro Klose. Per il capitano dell'Argentina sono già 5 i gol in questa edizione del torneo e almeno una rete segnata in 5 diverse coppe del mondo, traguardo che condivide soltanto con Cristiano Ronaldo. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con

È sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Etico, dinamico, innovativo.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump torna a tuonare contro l'Italia e altri paesi della NATO. Secondo il presidente degli Stati Uniti, l'Italia è stata molto cattiva e si è comportata male. Conversando con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca, Trump ha elencato i paesi a suo dire sleali nei confronti di Washington, Italia, Inghilterra e Germania. Starmer non c'è stato e ha fatto peggio. L'Italia si è comportata molto male, davvero male. La Germania si è comportata molto male, ha puntualizzato il caso della Casa Bianca. Sull'accordo con l'Iran, Trump ha confermato la riapertura dello stretto di Hormuz e che Teheran non avrà mai armi nucleari. I fondi iraniani che verranno scongelati, ha concluso Trump, serviranno ad acquistare cibo e queste derrate alimentari saranno fornite esclusivamente dagli Stati Uniti. Da Teheran arriva la precisazione del capo negoziatore dell'Iran Mohammad Ghalibaf, secondo cui la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni prebelliche e sarà gestita esclusivamente dagli iraniani. La cronaca: un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida di una mini moto da cross quando si è scontrato frontalmente con una jeep lungo la strada che collega Moschiano a Lauro. Inutili i soccorsi, il bambino è morto sul colpo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il sindaco di Moschiano ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Calcio: ai mondiali brillano le stelle che tutti aspettavano. Lionel Messi trascina l'Argentina ai sedicesimi di finale dopo il successo per 2-0 sull'Austria. Il campione argentino

0: non sbaglia un rigore, ma poi piazza la doppietta che lo porta a quota 18 reti nelle fasi finali della Coppa del Mondo, scavalcando Klose e diventando il miglior marcatore all time. Non è da meno che Kylian Mbappé, anch'egli autore di una doppietta nel 3-0 che la Francia rifila all'Iraq, di Dembélé il terzo gol dei Bleu, anch'essi qualificati ai sedicesimi. Anche la Norvegia passa il turno dopo il 3-2 al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si sono conclusi in Svizzera i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media di Teheran, nell'ambito dei colloqui è stata decisa l'istituzione di 4 gruppi di lavoro su sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio degli accordi. Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha confermato l'avvio dei tavoli tecnici. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf ha affermato che lo stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran nel rispetto del diritto internazionale. Donald Trump intanto ha elogiato il vicepresidente J.D. Vance per il ruolo svolto nei negoziati. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che un accordo con il Libano potrebbe essere firmato a breve. Herzog ha però accusato Hezbollah di ostacolare l'intesa e di favorire il coinvolgimento dell'Iran nella questione. La cronaca: un agente di polizia locale di Milano di 35 anni, Francesco Imprezzabile, è morto ieri sera durante un inseguimento a un'auto. Secondo una prima ricostruzione, l'inseguimento, scattato a Milano nella zona del Ponte Lambro e terminato a Peschiera Borromeo, sarebbe iniziato dopo che l'auto non si è fermata all'ALT. Sono in corso indagini per fare piena luce sulla vicenda. Un 21enne è stato ucciso questa notte a Napoli dopo essere stato colpito al torace da un proiettile. I fatti si sono verificati sotto l'abitazione dell'uomo. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Sul delitto indagano i carabinieri. Il calcio: Argentina, Francia e Norvegia volano i 16esimi di finale dei mondiali. Questi responsi dei match giocati tra ieri sera e questa mattina. L'Argentina ha sconfitto 2-0 l'Austria con una doppietta di Leo Messi, diventato con 18 gol il miglior marcatore all time dei mondiali. La Francia ha liquidato 3-0 l'Iraq con una doppietta di Mbappé e un gol di Dembélé, mentre la Norvegia l'ha spuntata 3-2 sul Senegal. L'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si sono conclusi in Svizzera i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media di Teheran, nell'ambito dei colloqui è stata decisa l'istituzione di 4 gruppi di lavoro su sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio degli accordi. Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha confermato l'avvio dei tavoli tecnici. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf ha affermato che lo stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran nel rispetto del diritto internazionale. Donald Trump intanto ha elogiato il vicepresidente J.D. Vance per il ruolo svolto nei negoziati. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che un accordo con il Libano potrebbe essere firmato a breve. Herzog ha però accusato Hezbollah di ostacolare l'intesa e di favorire il coinvolgimento dell'Iran nella questione. La cronaca: un agente di polizia locale di Milano di 35 anni, Francesco Imprezzabile, è morto ieri sera durante un inseguimento a un'auto. Secondo una prima ricostruzione, l'inseguimento scattato a Milano nella zona del Ponte Lambro e terminato a Peschiera Borromeo sarebbe iniziato dopo che l'auto non si è fermata all'alt. Sono in corso indagini per fare piena luce sulla vicenda. Un 21enne è stato ucciso questa notte a Napoli dopo essere stato colpito al torace da un proiettile. I fatti si sono verificati sotto l'abitazione dell'uomo. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Sul delitto indagano i carabinieri. Il calcio: Argentina, Francia e Norvegia volano i 16esimi di finale dei mondiali. Questi responsi dei match giocati tra ieri sera e questa mattina. L'Argentina ha sconfitto 2-0 l'Austria con una doppietta di Leo Messi, diventato con 18 gol il miglior marcatore all-time dei mondiali. La Francia ha liquidato 3-0 l'Iraq con una doppietta di Mbappé e un gol di Dembélé, mentre la Norvegia l'ha spuntata 3-2 sul Senegal. L'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Milano è caccia alle due persone a bordo dell'Audi Q7 che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco, causando nella fuga la morte di un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Sulla dinamica della tragedia avvenuta lungo la strada di campagna che costeggia la pista dell'aeroporto di Linate sono ancora in corso le indagini. Tra le ipotesi, quella dello speronamento che avrebbe fatto perdere il controllo della moto dell'agente, morto dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Donald Trump torna a tuonare contro

contro l'Italia e altri paesi della NATO. Secondo il presidente degli Stati Uniti, l'Italia è stata molto cattiva e si è comportata male. Conversando con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca, Trump ha elencato i paesi a suo dire sleali nei confronti di Washington: Italia, Inghilterra e Germania. Starmer non c'è stato e ha fatto peggio. L'Italia si è comportata molto male, davvero male. La Germania si è comportata molto male, ha puntualizzato il capo della Casa Bianca. Sull'accordo con l'Iran, Trump ha confermato la riapertura dello stretto di Hormuz e che Teheran non avrà mai armi nucleari. I fondi iraniani che verranno scongelati, ha concluso Trump, serviranno ad acquistare cibo e queste derrate alimentari saranno fornite esclusivamente dagli Stati Uniti. Da Teheran arriva la precisazione del capo negoziatore dell'Iran Mohammad Ghalibaf, secondo cui la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni prebelliche e sarà gestita esclusivamente dagli iraniani. MotoGP: Marc Marquez ha rinnovato l'accordo con Ducati Corse per le stagioni 2027-2028. Il rapporto, iniziato nel 2024, ha raggiunto il suo apice lo scorso anno con 14 vittorie nelle sprint e 11 successi nei Gran Premi, che sono valsi il titolo mondiale conquistato con largo anticipo. Marquez, 9 volte iridato, ha inoltre stabilito il record di punti in una singola stagione MotoGP a quota 545. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Milano è caccia alle due persone a bordo dell'Audi Q7 che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco, causando nella fuga la morte di un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Sulla dinamica della tragedia avvenuta lungo la strada di campagna che costeggia la pista dell'aeroporto di Linate sono ancora in corso le indagini. Tra le ipotesi, quella dello speronamento che avrebbe fatto perdere il controllo della moto dell'agente, morto dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Donald Trump torna a tuonare contro l'Italia e altri paesi della NATO. Secondo il presidente degli Stati Uniti, l'Italia è stata molto cattiva e si è comportata male. Conversando con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca, Trump ha elencato i paesi a suo dire sleali nei confronti di Washington: Italia, Inghilterra e Germania. Starmer non c'è stato e ha fatto peggio. L'Italia si è comportata molto male, davvero male. La Germania si è comportata molto male, ha puntualizzato il capo della Casa Bianca. Sull'accordo con l'Iran, Trump ha confermato la riapertura dello stretto di Hormuz e che Teheran non avrà mai armi nucleari. I fondi iraniani che verranno scongelati, ha concluso Trump, serviranno ad acquistare cibo e queste derrate alimentari saranno fornite esclusivamente dagli Stati Uniti. Da Teheran arriva la precisazione del capo negoziatore dell'Iran Muhammad Ghalibaf, secondo cui la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni prebelliche e sarà gestita esclusivamente dagli iraniani. MotoGP: Marc Marquez ha rinnovato l'accordo con Ducati Corse per le stagioni 2027-2028. Il rapporto, iniziato nel 2024, ha raggiunto il suo apice lo scorso anno con 14

12 vittorie nelle sprint e 11 successi nei Gran Premi, che sono valsi il titolo mondiale conquistato con largo anticipo. Marquez, 9 volte iridato, ha inoltre stabilito il record di punti in una singola stagione in MotoGP a quota 545. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi in Svizzera i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo Teheran sono stati istituiti 4 gruppi di lavoro dedicati a sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio degli accordi. Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha confermato l'avvio dei tavoli tecnici, mentre il capo negoziatore Mohammad Ghalibaf ha annunciato un'intesa per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Sul fronte regionale il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto fiducioso sulla possibilità di un accordo con il Libano nel breve termine, accusando però Hezbollah di ostacolare il percorso negoziale. Intanto il premier Benjamin Netanyahu ha rilanciato la necessità di una maggiore autonomia militare per Israele. Dobbiamo produrre i nostri armamenti, ha dichiarato, pur ribadendo l'importanza del sostegno degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. È stato fermato a Monza l'uomo che era alla guida dell'Audi Q7 coinvolta nell'inseguimento durante il quale ha perso la vita Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano di 39 anni. Il veicolo non si era fermato a un controllo e l'inseguimento si era concluso nella zona di Peschiera, Borromeo. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella dello speronamento. Sempre nel milanese la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Gabriele Popovici, il 18enne accusato dell'incidente di Senago costato la vita a 3 giovani. Secondo gli inquirenti il ragazzo, risultato positivo all'alcol test, potrebbe inquinare le prove o reiterare il reato. La decisione spetta ora al giudice per le indagini preliminari. In chiusura al calcio prosegue la fase a gironi dei mondiali 2026. Alle 19 il Portogallo sfida l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Alle 22 tocca l'Inghilterra contro il Ghana. Nella notte all'1 italiana la Croazia affronta Panama, mentre alle 4 si chiude con Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi in Svizzera i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo Teheran sono stati istituiti 4 gruppi di lavoro dedicati a sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio degli accordi. Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha confermato l'avvio dei tavoli tecnici, mentre il capo negoziatore Mohammad Ghalibaf ha annunciato un'intesa per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Sul fronte regionale il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto fiducioso sulla possibilità di un accordo con il Libano nel breve termine, accusando però Hezbollah di ostacolare il percorso negoziale. Intanto il premier Benjamin Netanyahu ha rilanciato la necessità di una maggiore autonomia militare per Israele. Dobbiamo produrre i nostri armamenti, ha dichiarato, pur ribadendo l'importanza del sostegno degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. È stato fermato a Monza l'uomo che era alla guida dell'Audi Q7 coinvolta nell'inseguimento durante il quale ha perso la vita Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano di 39 anni. Il veicolo non si era fermato a un controllo e l'inseguimento si era concluso nella zona di Peschiera, Borromeo. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella dello speronamento. Sempre nel milanese la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Gabriele Popovici, il 18enne accusato dell'incidente di Senago costato la vita a 3 giovani. Secondo gli inquirenti il ragazzo, risultato positivo all'alcol test, potrebbe inquinare le prove o reiterare il reato. La decisione spetta ora al giudice per le indagini preliminari. In chiusura al calcio prosegue la fase a gironi dei mondiali 2026. Alle 19 il Portogallo sfida l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Alle 22 tocca l'Inghilterra contro il Ghana. Nella notte all'1 italiana la Croazia affronta Panama, mentre alle 4 si chiude con Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Ed è tutto per ora. Grazie per averci seguito.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Liabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: One.
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Latina ha chiesto una condanna a 22 anni di reclusione per Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo imputato per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano deceduto dopo un grave incidente sul lavoro. Per l'accusa si tratta di un caso gravissimo e di una morte che poteva essere

essere evitata, Lovato ha dichiarato di voler continuare a sostenere economicamente la moglie e i familiari della vittima. La sentenza è attesa il 7 luglio. Un anno di reclusione con pena sospesa e 2 anni di sospensione della patente per Vivian Spohr, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa. La manager tedesca ha patteggiato per l'omicidio stradale di Gaia Costa, la 24enne investita e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo nel luglio dello scorso anno. Secondo gli accertamenti, all'origine dell'incidente ci sarebbe stata una grave distrazione alla guida. Passiamo agli esteri. Donald Trump ha rivendicato i progressi nei negoziati con l'Iran, sostenendo che Teheran abbia accettato ispezioni nucleari di alto livello e a lungo termine. Il presidente americano ha inoltre confermato il mantenimento dell'apertura dello stretto di Hormuz e ha spiegato che i fondi iraniani sbloccati saranno destinati esclusivamente all'acquisto di prodotti alimentari e sanitari statunitensi. I colloqui stanno andando bene, ha scritto sul suo social Truth. Negli Stati Uniti emergono nuovi dettagli sul caso di Nancy Guthrie, la madre 84enne della giornalista Savannah Guthrie, scomparsa in Arizona all'inizio dell'anno. I media americani hanno diffuso il contenuto di un messaggio attribuito ai presunti rapitori, nel quale si afferma che la donna sarebbe morta poco dopo il sequestro. Le indagini dell'FBI restano aperte. In chiusura l'NBA, il colpo di mercato dei Miami Heat, che hanno acquistato Giannis Antetokounmpo dai Milwaukee Bucks. Il 2 volte MVP campione NBA nel 2021 lascia Milwaukee dopo oltre 10 stagioni. In cambio i Bucks ricevono giocatori e numerose scelte future al draft. Per Miami è uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi anni. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte

0: rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, 13° giorno dei mondiali. Oggi altri 4 match in programma tra stasera e la notte italiana. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan. Alle 22 sarà la volta di Inghilterra-Ghana. All'1 tocca a Panama-Croazia, mentre alle 4 si gioca Colombia-Repubblica Democratica del Congo. E ieri hanno brillato le stelle che tutti aspettavano. Lionel Messi trascina

Argentina ai sedicesimi di finale dopo il successo per 2-0 sull'Austria. Il campione argentino sbaglia un rigore ma poi piazza la doppietta che lo porta a quota 18 reti nelle fasi finali della Coppa del Mondo, scavalcando Klose e diventando il miglior marcatore all time. Doppietta anche per Kylian Mbappé nel 3-0 che la Francia rifila all'Iraq, di Dembélé il terzo gol dei Bleu, anch'essi qualificati ai sedicesimi. Anche la Norvegia passa il turno dopo il 3-2 al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. MotoGP, Marc Marquez ha rinnovato l'accordo con Ducati Corse per le stagioni 2027 e 2028. Il rapporto, iniziato nel 2024, ha raggiunto il suo apice lo scorso anno con 14 vittorie nelle sprint e 11 successi nei Gran Premi, che sono valsi il titolo mondiale conquistato con largo anticipo. Marquez, 9 volte iridato, ha inoltre stabilito il record di punti in una singola stagione in MotoGP a quota 545. Il basket NBA, Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e diventa il nuovo volto dei Miami Heat in una delle operazioni più importanti del mercato della Lega Americana. Nello scambio approda Miami anche Bobby Portis, mentre Milwaukee riceve un pacchetto di giocatori e scelte future al draft. Tra i protagonisti dell'operazione figurano Tyler Herro e Kasparas Giakoumidis. Miami ha superato la concorrenza dei Boston Celtics. La trattativa mette fine a una lunga fase di speculazioni sul futuro di Antetokounmpo, 2 volte MVP e campione NBA con i Bucks nel 2021. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stesse

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue l'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Europa, con temperature in aumento e livelli di allerta sempre più elevati. In Italia le città da bollino rosso saliranno da 15 a 16 domani e a 17 giovedì, con afa intensa nelle principali aree urbane. In Francia, dove si è registrata la notte più calda dell'anno, si contano 40 morti per annegamento dal 18 giugno, soprattutto tra i più giovani in cerca di sollievo dal caldo. L'emergenza a Parigi ha portato anche alla chiusura anticipata della Torre Eiffel e del Museo del Louvre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ondata di calore un'emergenza sanitaria, stimando circa 200.000 morti legati alle alte temperature negli ultimi 4 anni. Giulio Regeni non fu ucciso da uomini della malavita, ma da appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Con queste parole il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha aperto la requisitoria nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore friulano davanti alla Corte d'Assise di Roma. Per l'accusa Regeni entrò il 25 gennaio 2016 in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere. Sul banco degli imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Un processo contro il silenzio, ha aggiunto il magistrato. Nel corso dell'udienza sono state mostrate le immagini dell'autopsia. Giulio è morto dopo atroci sofferenze, ha affermato Colaiocco, sostenendo che il ricercatore fu torturato per giorni. Secondo la procura, il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, evitando di accertare le responsabilità per la sua morte. Rintracciato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV in fuga che ieri ha causato la morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata bloccata anche una seconda persona, fondamentale per ricostruire i fatti le analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, che escluderebbero l'ipotesi formulata invece in un primo momento dello speronamento. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'incarico con una nota, esprimendo fiducia nelle qualità dell'ex commissario tecnico della Nazionale e nella sua capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi. Dopo settimane di attesa arriva così la conferma del passaggio sulla panchina laziale. In carriera Gattuso ha allenato tra le altre Palermo, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato, costruendo un percorso ricco di esperienza in Italia e all'estero. L'ultima parentesi alla guida della Nazionale, conclusa però con le dimissioni, dopo la sconfitta nei playoff contro la Bosnia che è costata la mancata qualificazione ai mondiali. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 27enne di origine albanese alla guida del SUV Audi Q7, coinvolto nella fuga durante la quale ha perso la vita l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, è stato condotto nel carcere di San Vittore. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, nel corso dell'inseguimento il veicolo non si sarebbe mai scontrato con la moto dell'agente. La procura esclude infatti l'ipotesi dello speronamento inizialmente presa in considerazione sulla base delle prime analisi delle immagini di videosorveglianza. Prosegue l'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Europa, con temperature in aumento e livelli di allerta sempre più elevati. In Italia le città da bollino rosso saliranno da 15 a 16 domani e a 17 giovedì, con afa intensa nelle principali aree urbane. In Francia, dove si è registrata la notte più calda dell'anno, si contano 40 morti per annegamento dal 18 giugno, soprattutto tra i più giovani in cerca di sollievo dal caldo. L'emergenza a Parigi ha portato anche alla chiusura anticipata della Torre Eiffel e del Museo del Louvre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ondata di calore un'emergenza sanitaria, stimando circa 200.000 morti legati alle alte temperature negli ultimi 4 anni. Negli Stati Uniti un nuovo sondaggio mostra che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si attesta al 30%, il livello più basso registrato negli ultimi tempi. È un nuovo campanello d'allarme per il tycoon in vista delle elezioni di metà mandato. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, condotto tra il 16 e il 20 giugno, il 66% degli americani disapprova l'operato di Trump, solamente il 30% lo approva. Intanto sul fronte medio orientale, quello tra Washington e Teheran, è un gioco di dichiarazioni e smentite sullo stretto di Hormuz e sul programma nucleare di Teheran. Trump ha annunciato su Truth che lo stretto resta

era aperto e che l'Iran avrebbe accettato ispezioni nucleari di lungo periodo. Da Teheran i Pasdaran confermano invece le restrizioni al transito delle navi e negano l'accesso ai siti nucleari colpiti durante i recenti attacchi. Le borse europee chiudono quasi tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata globale di vendite sui titoli tecnologici. Dopo mesi di rally sull'intelligenza artificiale, i mercati infatti iniziano a interrogarsi sulla sostenibilità degli investimenti delle big tech. Il calo più deciso a Milano, meno 1,43%, seguita da Francoforte, meno 0,98% e Parigi, meno 0,71%. Anche al calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'incarico con una nota esprimendo fiducia nelle qualità dell'ex commissario tecnico della nazionale, che ha concluso l'avventura azzurra con le dimissioni dopo la sconfitta nei play-off contro la Bosnia, che è costata la mancata qualificazione ai mondiali. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 27enne di origine albanese alla guida del SUV Audi Q7, coinvolto nella fuga durante la quale ha perso la vita l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, è stato condotto nel carcere di San Vittore. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, nel corso dell'inseguimento il veicolo non si sarebbe mai scontrato con la moto dell'agente. La procura esclude infatti l'ipotesi dello speronamento inizialmente presa in considerazione sulla base delle prime analisi delle immagini di videosorveglianza. Prosegue l'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Europa, con temperature in aumento e livelli di allerta sempre più elevati. In Italia le città da bollino rosso saliranno da 15 a 16 domani e a 17 giovedì, con afa intensa nelle principali aree urbane. In Francia, dove si è registrata la notte più calda dell'anno, si contano 40 morti per annegamento dal 18 giugno, soprattutto tra i più giovani in cerca di sollievo dal caldo. L'emergenza a Parigi ha portato anche alla chiusura anticipata della Torre Eiffel e del Museo del Louvre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ondata di calore un'emergenza sanitaria, stimando circa 200.000 morti legati alle alte temperature negli ultimi 4 anni. Negli Stati Uniti un nuovo sondaggio mostra che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si attesta al 30%, il livello più basso registrato negli ultimi tempi, e un nuovo campanello d'allarme per il tycoon in vista delle elezioni di metà mandato. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, condotto tra il 16 e il 20 giugno, il 66% degli americani disapprova l'operato di Trump, solamente il 30% lo approva. Intanto sul fronte medio orientale, quello tra Washington e Teheran, è un gioco di dichiarazioni e smentite sullo stretto di Hormuz e sul programma nucleare di Teheran. Trump ha annunciato su Truth che lo stretto resterà aperto e che l'Iran avrebbe

aspettato ispezioni nucleari di lungo periodo. Da Teheran i Pasdaran confermano invece le restrizioni al transito delle navi e negano l'accesso ai siti nucleari colpiti durante i recenti attacchi. Le borse europee chiudono quasi tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata globale di vendite sui titoli tecnologici. Dopo mesi di rally sull'intelligenza artificiale, i mercati infatti iniziano a interrogarsi sulla sostenibilità degli investimenti delle big tech. Il calo più deciso a Milano, meno 1,43%, seguita da Francoforte, meno 0,98%, e Parigi, meno 0,71%. Anche al calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'incarico con una nota esprimendo fiducia nelle qualità dell'ex commissario tecnico della nazionale, che ha concluso l'avventura azzurra con le dimissioni dopo la sconfitta nei play-off contro la Bosnia, che è costata la mancata qualificazione ai mondiali. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani.

Catti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.